Piace di orrore. Frusta annusare, leccare, si serva durante l'intervallo, rapporti sensuali, il salitino, a cosa pensi? Il mal di testa, il mal di testa.

Bella Madonna, Gesù Cristo, piano, piano, cazzo piccolo, grande amore, sentimentale, undergarmento, il mal di testa.

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao